in antropisanda, stavrotenda te iperimone pipondiu pilatu che pafonda che tafenda, che anastanda te triti mera catatas grafas.